0: tukunya. Wato a duk lokacin da muka haɗu a dangalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala. Abu burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa. Wato da fadakar shinkafa na musamman tare da magi.
1: An sarrafa magi sa daga tafashin waken soya, albasa, kayan yaji armashi tare da kunun fari.
0: Lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samfar a shigo.

0: gida wato a duk lokacin da muka haɗu a dangalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala a bogewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fatakan shinkafa na musamman tare da magi
1: an sarrafa magi ta daga tafashin waken soya albasa kayan yaji armashi tare da kamar fari
0: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo

0: muna kuma wato a duk lokacin da muka haɗu a dangalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala abokin gewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
1: an sarrafa magi sa daga tatsun wake soya albasa kayan yaji almashi tare da kamfani
0: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo

0: ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, faɗakarwa da kuma sanya ku cikin nishaɗi tare da ingantattun shirye-shirye.
1: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba.
0: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
1: Tare da ku a garinmu
0: ko domin ku.
2: Wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalinmu sai an samu matsala, abubuwan yawa ma zan dafa wani abu da duk za su amince wa, wato da fatakar shinkafa na musamman tare da magi.
3: An sarrafa magi sa daga tatsun waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kamfani.
2: Lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samfar a shigo.
3: Magi

0: ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, faɗakarwa da kuma sanya ku cikin nishaɗi tare da ingantattun shirye-shirye. Tashar
1: Rahama TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haɓaka rayuwar al'umma ta hanyar faɗakarwa da ilmantarwa.
0: Tashar Rahama TV, farin cikin al'umma.
1: Tare da ku a garin

0: Hajima. Wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala. Abo burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa. Wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi.
1: An sarrafa magi sa daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kamfani.
0: Lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.

0: Channel 2649.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma
0: tare da ku a garinmu.

0: at Igalamba 12730 Horizontal 26249.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar Rahma
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
0: Tare da ku, a gare ku.
1: Kuma domin

0: Wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala. Abo burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa. Wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi.
1: An sarrafa magi star daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kamfani.
0: Lokacin cin abinci, a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.

Kano. A gaba banye da kaka dawa mai waƙar kuntigi ninan a cikin rahama niki Radio Rahama Kano ma'aikatan su da aikin

0: Mental 26249.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
0: Tare da ku a gare ku
1: kuma domin ku.

0: domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, faɗakarwa da kuma sanya ku cikin nishaɗi tare da ingantattun shirye-shiryenmu. Tashar
1: Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba.
0: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
1: Tare da ku a garinmu.